dell'esquina, resultò per travesti, e che Gorbaciov comprovò letto la storia, che Hussein si prepara, che Cuba non cede.